Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Monzeglio, Allemandi, Combi. Il commissario tecnico Pozzo, i dirigenti, i portieri di riserva Cavanna e Masetti, Rosetta e

Gezza prende in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol,

saggezza a prendere in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol!